0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos.
0: En todas partes.
1: Ponte. Exa FM 95.5.